There's a long time. This happens. That's not enough. Yes. Dice, sì, signora, sono contento di finire il

chiedere questo di faccio capire a voi, il 2013, la parola è la lampada.

0: Ho parlato che fa le faccia con le due sue assoluti riprendenti le sezioni che fa le faccia per il 100% del vendor alla
1: giudizio. Non va a 50 minuti,